Susanne, lecker bist. Ja, io carto nel burek, attacchi porcellan. Se potrei mazzi bulgamo, tappetti parmesan. Zdarzy to wynik szczęście.